Il prospiva il corrio per il primo anno di questa la cosa per tutti di svelta annazzava via zitte nelle mate di va solo questo era zetta a blaga nel mio metà ne più fitte a sera ore vasto se smetti in malabia zitte nelle rosatine